0: Gesù. Associazione di sportiva da scingare. Ah, piacere, guarda, siamo amici, Gianni Cudutiso, già scingerà uno, già scingerà uno, a zingere, a cantare in angolense, zingerà scingere, a rumbrana, a murambe, a capoezere, con un zolini, insomma, zirgustica, Gianni Cudutiso, la associazione di sportiva da scingare, a Andra, come ne abbiamo in 5 i bozzi, l'indime a Guiandra, zirgupana in 5 suiri, 2-0, a rumbrana, associazione di sportiva da scingare, Gianni Cudutiso, a riguina, con un campo, la di sportiva, un cattivo manzino, uno a tete, cuina come ricuscita, a Romana, a Mohambe, a Fidepor Grubbe, a Dodoma, a Guti Zimuliva come Gustavo, viene con la Pora, la Cipra Verna, a Gadia Tambu, a Passerano, a Romana, a Mohambe, a Fidepor Grubbe, a Passerano, a Dinda, a Romana, a Mohambe, a Varia Bocca, a Mazzere, a Mantone, a Mobino, a Piro, a Limbandranga, a Gadia Tambu, a Renda, a Mambani, a Mumbana, a Bonfomu, a Prega, a Ernesto, a Ernesto, a Fungula, a Varia Bocca, a Mazzere, a Mantone, a Mobino, a Mungula, a Passerano, a Sempre, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Mazzere, a Bocca, a Mazzere, a Mazzere, i mantone a fungura a breca con la stessa di sportiva di singare fuori fuori mumbrana fuori ai regherera coro di nangoro moringa da sciuscia con una rumbrana anche senzega ma coro è anciuscia murambi con la vizzarini in bambu murambi con la vizzarini russo di popa zucuratista udi in hawa eriente zinca cince na cucomino come augusto agum a rumbrana associazione di sportiva di cingare a regolarizza nato una russo onese gio zense zica da vidirizza uno come niente mancare matambue fa no papà bambina bambuare bambana associazione di sportiva di cingare impare a bocca la materia bambu bambina bambina bambina bambina matambue i mantone probino lo cosa rumbrana murambi a ti macro cosa un pirangu a fungula rata manzace bani apani Shabbat, a Parapina, Maria Bogra Materi, Agamone Sano, Amrana, Renda Nino, Amrana Society, come a Puisa Vida, Pora, Garincari Matamu, Panova Patrana, Nabino Amrana, Afungura Patamanzati, Abopomo, Renda Gunabani, e we regard Maria Bogra Materi, Brazil, Abasta Bumino, Porebore, Murambe, Murambe, Futebol Group, Maria Bogra Materi, Afungura Patamanzati, Abopomo, Amenia Bunobino, Gamarambina, Brumana, Society, Sportiva de Shinga. Ma no, papà, il mio nome è Sostello di Sportiva di Cingare, di Epora, la Buraguncia, ho frisavito Arlindo Michele, aveva così Epora di Pregheve, una Lugana, o associazione di Sportiva di Cingare, Mumai Mumbrana, Caggio, Mumbrana, Capitao, Attimo, associazione di Sportiva di Cingare, tutta Epora, la Indaminiente Lugana, o Mazzoletta, Savona Vaiva, Gesù, Attimo, Crocoto, a Fungura, per Gambare, Bocca, Materia, come la Indaminiente Lugana, una mafiosa Paparisa. A casa Bora Wim Mugana, come Mbani, paesano a casa Bora, meglio di Gardina Gardia Tambura, Mocca Gardina Gardia Funda Marire, a Fungura, Passa Manzassi, Capopom Wim Mugana, a Ganaro Bora, Renda Miniano Mugana, se sono di sportivo, di cingare, di un po' di sapito, credo di Aricucincia, Cucincia come Aricucita, a Varugana Mugana, si deporo Gruppe, 2-0. Quando si muove, siamo riusciti a uno con tambo, la di sportivo, un cato una zinda, uno a tete, si ricupita a vendi zingassi, aveva i mantoni, necini, o muero, partita da sai, si panisse, con andava, insomma, si ricupita, si panisse, cucuzani, si ricuonava, pure Mombana, Bocca Stacum, di Embo Uimbana, pure Shabati, a Burambo, di Mombana, Bocco Comina, a vita di Sergito, Cubura, qua Shabati, a vita di Sergito, Bola Ramenedo, una buona associazione di sportivo, per cingare, varia Bocca Materie, a Matera, una bovina, una sostanza sportiva di cingare, fuori in pole, a Parapola, Mulugana, Bocca Sardi, fuori in pole, in mantone, o ma questa calipola di Bozzi Mateus, hai mista Bonovino, a Fungula, basta mangiarsi, come va passando Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Bola la bula guncia, bola, vetero a radio, Mozambiti, Zuani Cucicuno, Zense, Zirigunetta, una team la Mulambe, ma non va a passare una bambina, la Lugana Mulambe, Napoli, la bambina, buona, con l'anno, la foresta, bola di Bozzi, comandati con foresta, a passare una bambina, la bocca, la zerba, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la bambina, la papa mpira wa mgana kwa association sportive ya Shingale amenya mnobino amenya mnobino ajesa mnobwana gamba ajesa mnobwana gamba mgana kwa association sportive ya Shingale afungura basa kuna Ernesto Ernesto fara mpira mbale bogo la mazere akasa mnobwana mboko 15 minuto eto Afrika kuna city pore pore kusapa mnyanya Mateusi, o matule sagare, bora la guiando, uia canabomu che solese, bora la Chicago, ava Zanessa, Zanessa con la team, una murambe, fute bora group, stanno a passare a una murambe, fute bora group, stanno a passare a una murambe, fute bora group, stanno a passare a una murambe, fute bora group, stanno a passare a una murambe, fute bora, la bura guncia, azinti, zivisani, kuri muzivo, msivoni, somo zirigustiga, arrivo Michela di bora, la bura guncia, però va tutti la a muy buen guana murando esta por grupo prende una muy buena cabón pom muy buen guana la buena guncha canto yo muy bien me nieve una lombana va a asociación disportiva de Shingale a lombana o mago de Zimura a lombana o mago coma sao cinco cinco somos que ganábamos solo 2-0 como toco pita en cinco lindis en gas 44 minutos nagumanay arigutimizira mhindi bozi nikokulewa kuziapa hampidiriza mpagana pa mhindi nagumimanay na stasatu panopa pora alikada menyedwa kari matambe nanto ni mwini laenda kuna mbukana wa mwagurusa panopa tengeredwa afungura basa mandasa maka laenda kuna mbukana kwa asosia saundi sportiva de Shingale vare aboko na materi afungura perika e per il tuo arrivo, Giorgia Zero, Murandre o Dodoma, uno Murandre, Murandre con Bucimuriva, un'associazione di sportiva de Shingale, a Bucomiva 5 civili, 5 sono Zigadavava, in prima parte, in casa con Zigan, poi sono Zingasciti, che seconda parte, anche a Guesere, che non ha Zingamare de Nevai, stanno a Papora, la Renda con Murandre, in Parevo, con la Materia, a Timacolo, l'associazione di sportiva de Shingale, a Rungama, o Mugara, o Sogora, si dizimula, pari a Boca la Materia, a Pastrano, a Bambino, Renda con Agabon, Capopom, Parapira, Parevo, la Materia, Mandola, la Pira, con l'Imbarangarima. Tamba fungula perica kuna Ernesto mwana umamandepu wafuliza pitu wafulindo wa mara sina mhindi magu mimanai nazi kantatu hindi bote umachimizidwa ndipo papa ndimi ya mbaino somo ringa kuzeri kumweko kesi jona abesera waradzi Mosambiki zwani kutimpiki sano wa mpira pandimi ya kuyambaino walibe zinango sumuita pokoboze nagona timu la asociación disportiva de Shingale ilikuwina wa mpira miwiri ndembo muambe fitepo grupe zero wa mara mpiki sano wa mpira ndimi ya kuyambaino ila ndimi ya shwiri tuone kuti msiponi makamaka tumuzingashidiki nagona mambo wa kulemekezeka ntongi wa shikaushino alikumweko kuna anzatu mweni Ephraim Didau ndiye ife di mtadiza huyu di mtadiza ya mafara kuti vikwanise kukuzani tinuona ndime ya shwiri zingayandika kanga karabana mpanda titi di uduiseni zumwe zingidika kwa ndime ya shwiri ine kuno brike bruma faneti onenze joo palide shimangu shimoningashide kunja kwa kufi chao chao
1: asedi di kweneko Paruwa ni ya manji nsoka wa Zamaleke, Football Club uli kutinginda pale ya Shingale DTTB na mipira miwiri ya nzaudiso ya pakabonga. Kwenye munu mzinda wa tete mutando ya Disportivo DTT nsoka wa Association Disportivo ya Shingale uli kusosota apale amulambe Football Club ya mwetizi na mipira miwiri ya nzaudiso ya pakabonga. Kwenye munu mzinda wa Chiveve, tikulunga mzinda wa Beira. Soka wa Shingale Urugumanika chibarebare ulichiriri basi chibarebare nkabepo nyakuina nkabepo nyakuluza pasogoro panza o futebol klubi tironge asociação desportiva de Sofala tironge liga desportiva de Sofala mapika makulu wa masanzikero mpira nkati mwadziko ino Manguana panacha nsoka wa ferroviario da Beira na pima na mhamvu na União Desportiva de Songo na kala chondo jampira mzinda wa Beira. Wenye parua nkhwani ya manje mangwana amwe mu muthandu ya São Micheque distrito chiuta nsoka wa manje football club unatambira football club dishitima muthandu desportivo nsoka wa planície de mpado na kwapulana na união desportiva do songo b Wani ya ulongo ndi distrito ya Ngoni ya futeba klubi wa Ngoni ya natambida ferroviari wa Mwatizi imapika mzalo wachishanu wachisha nu mpira nkati maino mprovinsi ya Tete mizizi onsene tina titipide nchifirano na nzatu wali ugumanika mutando yandeka ya Chingozi vila atipasile mafala kumalisa ntongi wadziko ino Anjima muna nkulu nga ite timizi ya napaka ule ndo mwere kumaputu.